0: e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, suo servo, come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti che insieme a voi
1: ha senza padre di la terra morandoci così voglia
2: Le voci dei profeti si uniscono nella tua lode.